0: Cos'hai a letto?
1: Una planico.
2: Breathless drive on a downtown street.